fatalo fatu pa ia mar mamalu si ata to watu nu u ia ilini fo ia so asungo fuore nei ia solu su fa oku so lua fe lua se fulu maleono ua so e amate ina fo ita tato o nanga ia ilini fo ia asungo fuore amatanga ilini va ia so po kalami masani o lea wa uli ata itasi maile se fulu male lua ia se ia pa ia fo ile tasi kisa ngaluvao ia tautua tu fo ioe ia ilini fo tu la o le awa uli.

Lady Maria, Maria, mil grazie mia, il Signor mio, invira il tuo nostro messaggio, invira che il fronte, tal giuftiere.